0: Radio 1 Desire.
1: L'amore come mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. Mia opinione si sa.

passa, ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me e figuriamoci se, se ci cascava con te. Domani sera cerco te. Giorni feriali voglio me.